so și cum sta, mi torna granita, forse un'altra domani. Forse un'altra domani sarà. Grazie, grazie. Aș ribevinos.